0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Sopra le scene va sarà una.
2: Round.